du sedore, j'ai notre soccatore, j'ai notre sitavore, j'ai la culatte la toi. La spinach o la bouchon, si grette tutto bello, si racchi spacchetto, c'è la tua, c'è la

0: Sontia si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia come sora.
1: Ce la puoi stati la tua.